0: tasirin da kudin kasa ike da shi ita mena annan zai shari.
1: Dakta Bati Bako kenan masani kan kimiyyar siyasa da tattalin arziki. To da wallan mu dawo wannan jaha ta Kano inda zamu wayi wadanda ke ci gaba da fayyace lagartar da walayensu ke da ita ta fuskar takarar da suka samu a jam'iyyunsu daban-daban inda zamu fara da Sunusi Awuce Gwamma jadan jam'iyyar APC wanda ya shigo yana shaida cewa izuwa yanzu dai kwalliya na ci gaba da biyan kudin sabulu ga irin karbuwar da yace jam'iyyar tasu gami da yan takarar ta suna samu a wajen al'umma.
2: Mu mutanen gidan shekaru da nan cewa muka yi ba zan mutuntun kowa ba, kowa yanzu ya tallata ra'ayinsa kuma ga shi alhamdulillah mu

dinini o don yake zuwa mutunta hannu domin haka ne sai sai mun ga dukkan da suke shiga da shiga da mutunin Allah bi abubuwa masu rai to dan mutum ne kamar da kisan Allah da haba zai fara dan mutum na farko ke na kuma wannan roƙo din yana ji yana yana koshi bai ci wani shaba ba shi da jini a jikin sa ba shi da kaza kuma yana da kuma idan ma da aka yi shi da kaza ba mai jini ba amma aka yi shi da rai idan shi zai tashi da kansa ya ba wani abu da yake motsa shi Allah ne yake motsa shi kawai shi na nuna amma wannan kuma la ya ta haraku illa bi muharrike ba zai motsa ba sai an sa mai abin da za a motsa shi a sa aure ne da batir da batir da wane ne duk sai an sassa da injin kuma sai an yi kwanciyar shi sai su kwanciyar da su abin da ake so ne ba zai wuce abin da ake so ne ba to ba da duk wannan ba shi ake ne

kyakkyawan ƙarshe ga arzatawa Allah Ubangiji ka kyautata ƙarshen al'amuranmu a cikin kowane al'amari to wannan addu'a ce mai matuƙar muhimmanci idan ana magana ta kyautata al'amuran al'umma da yawa waɗansu sukan ce ai ba laifin shugabanni ba ne laifin al'umma ne wato laifin talakawa ne ko mutanen ƙasa sai a ce ai su mutanen ƙasa ɗin su ne ba su da kirki ai su ne suke kaza su ne suke kaza su ne suke kaza su ne suke kaza abin da mutane da yawa suke mantawa kamar yadda Hausa suka ce wato sannan da walimanta ke ɓaci a kan magana ta Hausawa mai kyau.

0: ba su ba su kawo masu a ƙarshen zamani shi ne dare amma mun kalla ta kalma nan mai kyau ce wato sama da gaimin take baki
1: a to kamar da suke faɗa din
0: wato sha'anin shugabanci da abin da ka sayi ne kyautatuwa ƙasa da gyaruwarta insha Allah ta'ala za ta iya kasancewa daga shugabanni shugabanni za su iya gyara al'amura kuma idan al'amura suka rasattake a ƙarshen za a yi da su to ɗayan biyu ne ko dai su shugabannin ne suka cancanci su gyara ne ba su aka samu ba ko kuma a gyaran ba shi ne a gaban shugabannin ba amma gaskiya duk abin da za a kalli ƙasar mai tamu da shi na kwaɓewa ko ma hatta har yadda biyu mutane inda ake faɗa ake ce ai mutane ba su da kirki na farko ko da ita kanta wannan maganar ma akwai nazari a cikinta domin akwai masu kirki da

0: siyasa da masayar mulki a kowane mataki a kowace jami'a su ne waɗanda yanzu ba kokarin kawai su miki su ta samu abin duniya bane a waɗanda za su fito ne su nuna cewa ba abin duniyar cikin gwamnati a gaban su ba kyauta ta al'umma shine a gaban su sannan kuma bajinta su shine su yi abubuwa na gaggawa al'amura sun kwabe sun cabe yadda abin da ake bukata shugabanci mai zafin nama ana bukatar shugabanci mai kuruciya ana samun ana bukatar shugabanci mai salon yin ayyuka yau da gobe saboda an tsara ayyukan kafin a shige shi kuma an tsara wani rasi shi kuma an tsara hanyar da za a ba aiwatar da shi ta wani tudu da wani gangare talakawa kawai su ga yau da gobe kawai yau ana wannan gobe ana wancan jibi an gama wancan gata an fara wancan citta an soma wancan a samu ci gaban tattalin arziki a samu ci gaban zamantakewa a samu ci gaban wayewa kai a samu ci gaban zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa to idan Allah ya taimake mu wannan wato da kowa da 'yan Najeriya suka yi zai sa da su talakawa masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa masu neman a zaɓe su da kowane ɓangare masu tasiri ci al'umma ya zama da cewa su karkato ra'ayin su cewa abin da ya isa haka ya kamata kowa ya kawo yadda za a yi a samu ci gaba a samu kwanciyar hankali da zama lafiya to ba tare da an ɗau lokacin da yawa ba a madadin gare jagoran wannan gida na yau rahama mai albarka don wanku Aminu Isma'il Sani girki cewa Allah ya ba mu alheri.
1: Mota soyayya an tudu da yuna ta sanayya wurin asali ko jayayya ba za ba an dai na iyayya.